Anima da sei attenti in un primo trucco banaio ci piscino come na snai voi solo a cinomo e giugno cuore la turzuiri ma come ho inamatantato 14 giugno di 2020 carta ma finiamo uno in grande vantau e si fimba san ci prigis mi amo in canisato vantau si fimba nam pizzi siano si fimba nam pizzi cumi basalato la Nimbo Sat, Basalo Motigazali, Gazali Miss and Havi Ens and Kumaputu and Sinda, Motu Sukurino and Tongo Sukurino, Sinda wa Kutas and Maron and Agaturidwe, Boba Pinang Prince, Basala Nimbo Satu, and Gaupa Serenidini, and Gaupa Serenity, which did Guata, for the Bregam Pata, Kuna Sankanoi, Mogana Rutsumubino and Hau Motu Yambe. Bauti shirikide musinda maputu kutinda na tziko na masabiki Tukatakwa nisika nkani zanchi kawuchino zanchi purikizi patame kubi Kubi na ina pakati Leno nchipiri mpatuwa gari mafukana masalatu la zambali midwe Kubi na imozi Akumarizira nkani zanchi purikizi kwa maputu Zatu salero patame kubi na imozi na mpindi shiari tukatakwa nisika Ndiye patu kuru pashin zafika na jimbo za tabita na bita Jimbo za bai bai faret Quando gale ti rimasci per senza 5 HP di cubina znai mo solo a cinomo e cuore la Sulutuiri Ma come vi damata tanto Quando gale tango in cato a piedi pangono Se carciai su su fimba Ti da ficarangane zanci per chissi